0: Get a hold of Q106 anytime.
1: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
4: Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello.
5: Hello.
6: Hello.
7: Hello.
8: Hello.
9: Hello. Hello.
0: Text ROCK to 517-694-Q106.